0: 我兵打过仗的男人，这种死法才最适合我。作为一个党员，我必须事先向组织汇报，免得你我今后被动。我不希望我死后被组织上扣上一顶。 自绝于党，自绝于人民的帽子，这既不是之职，还会对我的家属不利。我的话说完了，你可以走了，我陪着你。什么？
1: 那好啊，黄泉路上有人陪着，不会感到孤单了。哎呀，这俩人可别干啥事儿，怎么这么查出来了？
2: 你可想好了，你要是这么死，轻于鸿毛，你逼的。
0: 你以为我吓唬你呢？快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快